0: To Musa, ai wannan kamar yadda ka faɗa, wannan ne maudu'i ne da yake da fadin gaske. Idan muka ci gaba ma lokaci ba zai bar mu ba, amma da fatan masu sauraron mu za su ilmantu, za kuma su nishadantu da wannan tsaraba tamu. Gabaki daya iyakacin abin da ya sawara kenan.
1: To a madadin Binta Aliyu Zurmi da ta jagoranci gabatar da shirin, sunana Musa Tijjani Ahmad ke cewa sai anjima. Ya kamata kai dole da can.